riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?

neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

per tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Ora, leste, leste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Lesti, lesti, lesti.